0: che uno non deve fare con gli
1: altri. E poi prendiamo la mano, andiamo per la prima, la mano della...